0: signorsì, fino il capo è meto, già che viaggia voi così, altre repliche non so. Cavalier voi siete già, dubitar non posso a fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me.
1: Rigonaccia, malandrina, fosse l'orma mia rovina, fosse l'orma mia rovina.
0: Vengo, resta, è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere ancora te.
1: Rigonaccia, malandrina, fosse l'orma mia rovina, fosse l'orma mia rovina.
0: Vengo, resta, è una cosa molto onesta. Ma già il nostro cavaliere ancora te, sfaccia il nostro cavaliere ancora te.

0: questo gruppo sono proprio bravissimo, ma bravissimo, non ho mai visto un gruppo così, è proprio speciale, no? Ma cosa ne pensi, zio?
1: Mamma!